0: 哦，已經要對住塊鏡啦，喺度練喊氣喎。係
1: 啊，係啊，喂，唔係練嘅，我覺得好得意咁解啫嘛。
0: 係啦，點解咧？即係細個睇到人喊，你唔會想練喊，
1: 因為嗰陣時我記得我哋街口有間叫國民戲院嘅，嗰時專係做邵氏嘅戲啊、台灣片啊咁樣嘅。咁我咪成日見到阿欣真啊嗰啲咁喺度喊咧。咁我翻去咪，我翻去我記得呢個畫面，咁我咪企喺個鏡箱，我唔記得我就塊木板咧，行喺個缸度咧，我得三歲嗰陣時，然後我哋企喺個木板度咧，等緊沖涼嘅時候咧，我就喺度揾個殼滴啲眼淚，扮嘅啫，我唔係練，係扮啫，係啊，咁樣咯。